direzione estero all'orizzonte, spie rosse fanno gli occhiolini, inquietudini somatizzo a colpi di reni, così le cestino, tiro sulla finestra del carro, spiffero comincia a far freschino. Stop,

sul destino. Becco amici in Polska, tra chiacchiere e l'altra mi corico. Sto destino mi costa, almeno sul viso c'ho il sorriso. Rocco stage appresso a capo e non so che aspetta, abbia ansia ancora. Mi sveglio e giro a tutti.

fumate noir dallo speaker cullano il mio blues. Una dea con la pelle lucida come una lacrima emerge da cupa sagoma episodico di